potenza della lirica. Novia ogni dramma un falso. C'è con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicino.